0: This is how you are.
1: Radio X Vibe. Słuchaj albo nie.
2: Hakuna Matata. Tu bist nerenu.
3: Hakuna Matata.